Dimmi, di bravi sono. Vabbè, vieni qua questo. Three, two, tango, one. Bravo, uniform, Romeo. Hotel, Echo 6. Hotel, Charlie 8. 21980.